Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare cotidie, una voce dicendo.